0: facciamo confusione con la scala del balcone, presto andiamo via di qua.
1: Sì, sì, sì, di piano caro, lo facciamo confusione con la scala del balcone.

e vedi la tua vita come la mia tulelica. Ma sì, è la vita che finisce.